0: Hey, Dungeon.
1: Ti piace già.
2: Suck dick.
1: Vieni ma praiesciai.
0: Coming.
1: Tutti in vilo.
0: Swallow.
3: Semen